0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Tente.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di